sulle frequenze di Radio Studio. Ehi, grande brother, su Radio Stack puoi ascoltare il sound giusto, quello che ti piace, che ti fa battere il piedino, per cui una volta a settimana, precisamente verso il fine settimana, la domenica, accatati su Radio Stack, il programma che tanto ti può piacere, Ducalic Rock. Ascolta Bartolomeo e dagli un check, stai su Radio Stack anche per il resto della programmazione. You.

վեր կետարնում սրդիս խորքին, օրերի փայլը այս հրատ, ահ,

coccola i tuoi audiopadiglioni attraverso le più stravaganti sintesi sonore, accuratamente selezionate e miscelate dal buon Bartolomeo. Radio Eustachio. In onda in tutto il mondo, tutti i giorni, tutto il giorno.

0: Oggi già non ce la stiamo facendo, però d'altronde
1: C'è caldo, cioè, siamo qua
0: molto
1: piantate con
0: caldo
1: un ventilatore in face.
0: da delle ore, quindi
1: Sì, esatto.
0: portate pazienza. Allora, quello che sì, volevo un attimo dire era un inciso sulla selezione musicale di questa puntata che differisce un po' dal solito perché. Forse, come avete intuito dal primo brano, sarà tutta centrata su canzoni che parlano delle giornate del G8 di Genova. E niente, cioè, ci tenevamo a dire che non è soltanto un mero esercizio commemorativo, ma è più un modo per cercare di portare avanti una riflessione sul presente. È un modo, diciamo, di misurarsi col presente, soprattutto per quanto riguarda la repressione che è sempre più soffocante, la violenza di Stato che adesso leggiamo per dire di lacrimogeni sparati ad altezza uomo o ad altezza donna, come nel caso di Lince, o anche dell'abuso di potere da parte delle forze dell'ordine. Di questi giorni la notizia a Teramo di l'introduzione per la prima volta di questo modello 45 bis che è stato introdotto dall'ultimo decreto sicurezza e che in pratica prevede la non iscrizione automatica nel registro degli indagati per le forze dell'ordine in quello che è un episodio che ricorda abbastanza l'omicidio di Rami. Del 2024. Quindi sì, ecco, diciamo non solo un esercizio commemorativo, ma una riflessione sul presente,
1: Una decisa continuità dalle pratiche di 25 anni fa che per la prima volta vengono filmate e archiviate, documentate anche da parte del movimento, però insomma pratiche repressive che continuano e sicuramente non si smorzano anche, anzi trovano strumenti sempre più affinati e impunità ovviamente. Come abbiamo appena detto, sempre presente. Vabbè, comunque, in realtà oggi non parleremo di questo, cioè adesso basta,
0: basta, chiuso qua.
1: cambiamo un attimo registro perché, come ben sappiamo, appunto Radio Mandragora, si occupa di tecnologie e della loro influenza sui corpi. Il sottotitolo, infatti, è Appunti di navigazione nella tecnopalude del presente. E oggi entreremo un po' nel vivo. Abbiamo parlato nelle scorse puntate un po' più degli aspetti informatici, cibernetici. Oggi ci sposteremo proprio nel vivo dell'influenza sui corpi, in particolare un po' sui corpi delle donne, in quanto parleremo anche di salute riproduttiva fino a sforare un po' nelle tendenze eugenetiche del presente.
0: Magari prima di iniziare ascoltiamo un'altra musichina. Ho pensato che introdurrò ogni gruppo questa volta. E abbiamo
1: Diamo.
0: i Conflict che sono. Ah, scusate, no, anzi, prima lo dico e poi lo diciamo. I Conflict che sono un pilastro dell'anarcho-punk inglese. E, tra l'altro, l'anno scorso è venuto a mancare il cantante, e per cui li ascoltiamo con un po' più di tristezza. E questa è Carlo Giuliani.
1: Prima del pezzo, però, diamo i nostri contatti. Guarda, non so, non chiamate oggi perché non abbiamo voglia di
0: Per
1: rispondere, ma se
0: favore,
1: volete
0: no.
1: scrivere un SMS potete scrivere al 353 4908 452 oppure scrivere una mail.
0: A eustachio@posta.indivia.net. Davvero, veramente non risponderemo al telefono.
1: Quindi, Carlo Giuliani.

0: E allora iniziamo a parlare un po' di corpi di tecnologia con una notizia dell'anno scorso, che però diciamo dà là a tutta una serie di riflessioni che volevamo fare. E quindi, vabbè, notizia non freschissima, però nell'agosto 2025 in California una giuria ha condannato Meta. Per aver usato a scopo di marketing dei dati recuperati da una app per il tracciamento del ciclo mestruale che si chiama Flow. Tra l'altro, piccolo inciso su questa app, stavo leggendo che è stata creata ed è gestita da due uomini. E, per cui, cioè, non lo so, il fatto di lucrare su una app, un'applicazione sul tracciamento del ciclo mestruale che a lucrarci siano degli uomini, un po' si commenta da solo. E comunque, questa app fa parte, allora si chiamano Cycling Tracking Apps, e allora sono delle applicazioni che aiutano a tenere traccia sia delle mestruazioni, ma raccolgono tutta una serie di altri dati sensibili sulla fertilità, sull'uso dei contraccettivi, su patologie, farmaci, attività sessuale. Come ha fatto Meta a appropriarsi di questi dati, diciamo incorporando questo, si chiama SDK, Software Development Kit, dentro le app e quindi riuscendo a recuperare dei dati senza che ci fosse un effettivo consenso da parte dell'utente, diciamo, nelle pratiche della privacy. E questi dati sono stati utilizzati per fare un marketing mirato, ovviamente in delle circostanze come può essere magari una gravidanza dove con buona probabilità diciamo è molto, non mi vengono le parole, è molto, non so cosa voglio dire, comunque vabbè. Cosa volevo dire? Sì, che può essere, sicuramente è una cosa agghiacciante di per sé, però non è necessariamente la meno peggio, perché il fatto che terzi abbiano accesso a dei dati così sensibili, diciamo, il rischio che vengano usati contro l'utente stesso è abbastanza concreto.
1: Ah, assolutamente, sì. Per esempio, diciamo che a questo grande dibattito sulla raccolta di questi dati sicuramente è venuto un po' più agli onori della cronaca qualche anno fa, nel 2022, parliamo degli Stati Uniti, esattamente quando è stata annullata la sentenza Roe versus Wade, che garantiva l'accesso all'interruzione volontaria di gravidanza su tutto il territorio statunitense. E appunto in questo caso possiamo vedere di quanto si può fare un utilizzo fazioso di tutta una serie di dati e una mole di dati mai vista prima se se ne vuole fare un uso politico. In questo caso che appunto in vari stati è stata presa al balzo questa sentenza per vietare l'aborto, è stata chiesta per esempio dalle autorità di accedere, è stato chiesto ai programmatori di queste varie app di accedere magari ad alcuni di questi dati per verificare la presenza o meno la possibilità di aborti, illegali. E questo direi che, si manifesta, insomma, questo è un fatto decisamente gravissimo.
0: Posso, beh, per dire, se pensiamo che da questa parte dell'oceano vada meglio, ci sbagliamo. E volevo parlare un attimo della situazione in Inghilterra, che in realtà sta cambiando proprio in questi mesi, nel senso che recentemente è passato un emendamento per depenalizzare l'aborto, che in Inghilterra era illegale dopo la 24esima settimana, o mi pare decima in caso fosse farmacologico. E proprio con effettivi casi di donne che sono state arrestate, processate per aver abortito, magari in casa, farmacologicamente, in momenti anche magari durante il Covid, dove non è che ci fossero state tante altre opzioni, perché magari non avevano calcolato esattamente il numero delle settimane. Comunque, questa legge sta cambiando, però fino all'inizio di quest'anno era ancora in vigore, e proprio all'inizio dell'anno, per cui verso gennaio, sono state pubblicate dal National Police Chief Council una serie di linee guida per la polizia, per gli agenti, che consigliavano di appunto consultare queste app di monitoraggio in caso di sospetto aborto illegale, e per cui appropriandosi di questi dati o di sequestrare i telefoni. Comunque queste linee guida hanno creato abbastanza direi scalpore. Comunque, tant'è che queste app, almeno due tra queste, che sono Flow e Clue, che sono entrambe inglesi, si sono forse sentite di dover prendere un attimo posizione, creando quello che è, per dire, un modo in incognito per navigare l'app, dove sostanzialmente una volta cancellata i dati non rimangono, e più o meno facendo delle, nel senso, un po' schierandosi, dicendo pubblicamente che qualora le autorità giudiziarie avessero richiesto i dati dei loro utenti, avrebbero avuto bisogno di prove effettive prima di darle via, così, diciamo, un po' all'acqua di rose, che non so quanto rassicurante sia questo discorso, però almeno l'ha messo in piazza, ecco, diciamo.
1: E sì, poi non questo non avviene magari solo con le app di cui stiamo parlando, ma già solo con la geolocalizzazione di Google, diciamo che ci sono vari strumenti di reperibilità di queste informazioni, in più avendo contratti di privacy molto più lassisti negli Stati Uniti, diciamo che non è la prima volta che governi si infilano appunto a pie pari. E è infatti il caso, per esempio, nel 2017 appunto, attraverso ricerche di Google, una donna è stata incriminata perché aveva fatto ricerche di Google su farmaci abortivi, evidentemente dopo le settimane concesse, però ecco.
0: Questo in America?
1: Sì, negli Stati Uniti. Vabbè, ma comunque così proviamo come al solito magari a dare qualche alternativa, cioè a vedere quali sono un po' le strategie messe in campo per aggirare questi problemucci. infatti, vabbè, se ragazzi non potete prendere carta e penna, calendario, e segnarvi lì tutte le vostre, i vostri dati, ma avete assolutamente bisogno di un'app per tenere traccia appunto delle attività delle vostre ovaie, ci mancherebbe, c'è chi dà un'alternativa open source.

0: Ecco, una di queste alternative è Euchi. Leggiamo da un articolo di Guerra in Rete, che poi vi spiegheremo. Se si vuole, il consiglio è quello di stare più possibile alla larga dalle app mainstream, quindi un'alternativa possono essere Drip e Euchi, che sono applicazioni open source alle quali una comunità di esperti contribuisce quotidianamente, che mantengono informazioni e dati inseriti unicamente sul device dell'utente. Qui il rischio principale è che si cancella l'applicazione e non è più possibile accedere ai dati inseriti fino a quel momento. Esiste anche il rischio che i dati sul device possano essere usati nel caso in cui il telefono sia sequestrato, un rischio comunque inferiore rispetto a condividerli con altre aziende. Euchi fornisce anche la possibilità di accedere a differenti livelli dell'applicazione. Se qualcuno dovesse obbligarti ad aprire l'app contro la tua volontà, accedendo con il PIN 0000, verrà visualizzata una dashboard falsa che renderà visibili alcuni dati nascondendone altri. Quanto questo possa reggere a fronte di un'indagine delle autorità, però, insomma, resta un po' un dubbio.
1: Però meglio di niente.
0: Meglio di niente. Alla stessa maniera, un'organizzazione nata nel 2017 che si chiama Digital Defense Fund, che è appunto un'organizzazione nata per difendere il diritto all'aborto nell'era del tech, ha creato un kit di sicurezza digitale, che a partire dall'invadenza delle pubblicità che spuntano durante la navigazione online, arriva fino alle possibili soluzioni per porre un freno alla raccolta di dati e informazioni delle app in materia di aborto o gravidanza. Partendo dal presupposto che ogni nostra interazione con lo smartphone non è privata, tracciamento effettuato tra gli altri da Google, Facebook, Amazon, dal provider di telecomunicazioni, dal provider di internet, e che ogni applicazione accede ai dati di geolocalizzazione, se si vuole mantenere i propri movimenti privati è necessario limitare il più possibile l'intrusione nella nostra vita digitale quotidiana. E noi siamo andati un po' a spulciare dentro a questo piccolo manualetto. E vabbè, in realtà non dice niente di nuovo, ecco, è un comune manualetto di sicurezza digitale che penso almeno con cui abbiamo già avuto a che fare, che però magari nelle mani di un utente meno sensibile potrebbe essere utile, ad esempio evitare la condivisione della geolocalizzazione del proprio smartphone, utilizzare browser alternativi tipo DuckDuckGo. O applicazioni dotate di end-to-end come Signal o Wire, dotarsi di un VPN, insomma, o di Tor browser, insomma, tutte info, buone pratiche, ecco, che comunque possono essere utili
1: A tutto
0: a
1: forse.
0: tutti.
1: Facciamo pausa musica
0: Sì, dai.
1: e adesso ci ascoltiamo i Lud che non hanno bisogno di un'introduzione e questa è Come la notte.

0: Bene, eccoci tornati. E niente, parlavamo di salute riproduttiva. Abbiamo la nostra app dove possiamo segnare tutti gli aspetti della nostra vita intima, gestire tutto. Il nostro corpo è sotto controllo, ma l'inatteso arriva, il test è positivo e le possibilità sono due, una delle quali è una sfilza di bestemmie. Esatto, perché non per forza una gravidanza deve essere ben attesa, ma per fortuna in Italia la sanità pubblica, in teoria, il diritto all'aborto dovrebbe essere garantito per legge, e nonostante le ingerenze della politica, soprattutto insomma con i governi che abbiamo di fronte tra ministeri della famiglia e tentativi di infilare rappresentanti dei centri aiuto alla vita tra consultori e centri antiviolenza, sappiamo benissimo che la via insomma non è tutt'altro che libera. Ma per fortuna c'è chi se ne occupa e infatti oggi vogliamo portare un po' l'esempio del lavoro, portare al lavoro di Obiezione Respinta, che è un progetto transfemminista che nasce con l'intento di mappare l'obiezione di coscienza in Italia e che fa parte della rete nazionale di Non Una di Meno. Sulla base di testimonianze anonime, abbiamo creato una mappa che riporta esperienze di accesso a interruzioni volontarie di gravidanza e contraccezione in ospedali, consultori e farmacie. Leggo un po' dalla presentazione. Si tratta quindi appunto di una mappatura che prevede insomma, l'aiuto di tutti e tutte per appunto mappare le esperienze sul territorio nazionale, sia non solo in istituti sanitari, ospedali, ma anche in farmacia. Continuando un po' a leggere dal sito. Un po' l'obiettivo è quello di fare formazione e informazione per decostruire lo stigma sull'aborto e la salute riproduttiva, fare rete per supportare chi ha bisogno, per denunciare le violenze e le difficoltà incontrate da chi cerca di accedere alla contraccezione e all'IVG, mappare l'obiezione di coscienza e l'accessibilità all'IVG e alla contraccezione, raccogliere e diffondere testimonianze dirette sul tema. Infatti qua parla un po' dell'Italia che si colloca un po' in cima alla lista dei paesi col maggior numero di obiettori di coscienza negli ospedali pubblici, senza appunto aggiungere i farmacisti che legalmente si dichiarano obiettori in maniera informale e si rifiutano di vendere la pillola del giorno dopo quella dei 5 giorni dopo. Quindi, di fronte, insomma, all'aumento di casi di obiezione, violenza ostetrice, disinformazione generale su pratiche medico-sanitarie rivolte a donne e a soggettività LGBTQI, abbiamo sentito la necessità di creare una piattaforma autogestita che permetta di denunciare i luoghi dove si esercita l'obiezione di coscienza e allo stesso tempo offra un servizio gratuito di accesso a informazioni che comunemente non risultano facilmente reperibili. Quindi servizi orari di apertura. Quindi per chiunque fosse interessato, insomma, appunto, ripetiamo il sito, è obiezionerespinta.info. E niente, procediamo. Questo per quanto riguarda l'Italia, tra l'altro. Non è così rosea la situazione altrove.
1: Sì, altrove, ma sempre piuttosto vicino.

0: Volevo portare l'esempio di cosa è successo recentemente a Malta. A Malta è pressoché impossibile abortire, forse solo in caso di evidente rischio di morte da parte della persona in gravidanza. Nonostante ci siano delle altre leggi abbastanza progressiste, che per dire in Italia non abbiamo forse su. Che ne so, le adozioni, o vabbè, comunque rimango sul tema. Allora, a Malta, qualche mese fa, un'organizzazione olandese che si chiama Women on Waves ha installato delle cassette di sicurezza che sono appunto delle cassette con solo una password per sbloccarla, tipo quelle che vengono usate per gli Airbnb, ma che in questo caso sono state usate per uno scopo un po' più alto, diciamo, perché contenevano delle pillole abortive. E in pratica, diciamo come funzionava: una donna poteva inviare un'email e ricevere un indirizzo e codici per accedere al farmaco e avere un minimo di assistenza. E, nei primi 8 giorni di campagna ci sono state circa più o meno 16 donne che hanno fatto richieste, hanno esaurito la scorta delle pillole per avere un'idea se fu funzionasse o meno questa iniziativa. E, diciamo che perché i numeri dicono questo, leggevo che ogni anno ci sono almeno 600 donne a Malta che ricorrono all'interruzione di gravidanza clandestina. E non lo so, era una riflessione sul fatto che molte volte, diciamo, un'azione diretta è sicuramente più efficace, molte volte, quasi sempre, è più efficace di, boh, non lo so, 1.000 presidi riguardo il tema.
1: Pratiche.
0: Pratiche. No, ascoltiamo un'altra canzone. Allora, adesso abbiamo i Behind Enemy Lines, gruppo crust americano inizio 2000, super politicizzato. E questa è Murder at the G8 Summit.
2: I've never heard such animal sounds coming from people as were coming from the cops. They were growling the way you hear growls coming from bears in the movies. Suddenly they started attacking anybody inside, trying to scare them, clubbing them if they could reach them, and there was this kind of surges of panic up and down the street as people tried to get away from the clubbing cops.
3: This is the kind of thing which escalates an already tense situation, which convinces our people that this was an act of political persecution and certainly can lead to future difficulties.

Bene, abbiamo parlato insomma dell'opzione in cui questa gravidanza non è auspicata, però insomma non è effettivamente l'unica opzione. C'è anche chi anzi accetta la lieta novella, e sicuramente chi accetta la lieta novella sono gli stati europei, in particolare in questo momento, che piangono il morto da anni ormai per contrastare il crollo demografico, e auspicando appunto che un'inversione di direzione. Non ultimo Macron, che poche settimane fa ha chiesto ai propri cittadini giovani di congelare gli ovuli entro i 29 anni per garantire insomma un futuro alla propria società. Poi quale futuro aspetti, ecco, più o meno non vengono mai prese in considerazione sicuramente le diseguaglianze sociali, la precarietà lavorativa, e tutti quegli aspetti che fanno ben guardare dal mettere al mondo qualcuno, soprattutto in tempi in cui pare che si stia preparando le nuove generazioni ad essere carne da cannone. Lo vediamo un po' con la tendenza appunto di tutti gli stati europei nella rendere più o meno obbligatoria la leva, per esempio, oppure vabbè, anche solo banalmente, poi il problema qual è? Chi ci pagherà le pensioni? Vabbè, questo per dire che comunque all'oggi le tecnologie che a nostra disposizione diciamo che hanno cambiato anche un po' l'approccio con questo fenomeno biologico naturale, rendendola sempre più anche questa strutturata, datificata e quanto più gestita da algoritmi, in quanto appunto abbiamo parlato di magari congelamento degli ovuli per allungare la possibilità di fertilità, ma in realtà tutto il processo apre ad aspetti sempre più controllati dall'algoritmo, ecco, dalle immagini in time-lapse, analisi genetiche avanzate, strumenti di intelligenza artificiale, per trasformare l'embrione sempre più in un oggetto leggibile attraverso una molteplicità di dati, e magari anche per correggere quei piccoli difetti che l'essere umano potrebbe evitare grazie appunto alla tecnologia. E molto più avanti di noi poveri, poveri disgraziati, c'è chi lavora alacremente per creare appunto bimbi perfetti in laboratorio. Leggiamo quindi questo articolo dell'Indipendente del 17 novembre scorso, intitolato appunto Bimbi perfetti in laboratorio, il progetto segreto dei magnati della Silicon Valley. Da mesi, dietro le vetrate di un laboratorio di San Francisco, un gruppo di miliardari della Silicon Valley sta tentando di riscrivere il codice della vita. Secondo un'inchiesta del Wall Street Journal, la startup Preventive, sostenuta da due nomi simbolo della rivoluzione digitale, Sam Altman, CEO di OpenAI, e Brian Armstrong, fondatore di Coinbase, lavora alla creazione di embrioni geneticamente modificati per prevenire malattie e migliorare la specie. L'obiettivo dichiarato è eliminare la sofferenza. Ma la promessa di un'umanità senza difetti cela un progetto ben più ambizioso: fabbricare bambini perfetti. E così, evocando scenari fantascientifici in stile Gattaca,
si riapre la porta dell'eugenetica, che torna mascherata da progresso. Il confine tra cura e controllo si assottiglia, mentre il sogno di prevenire le malattie cede il passo alla selezione degli embrioni e all'editing genetico. Fondata nel maggio 2025 e nascosta dagli occhi indiscreti in un co-working di San Francisco, Preventive ha raccolto oltre 30 milioni di dollari con l'intento di creare embrioni sani e ottimizzati, sfruttando la tecnologia di editing genetico CRISPR-Cas9 e lo screening poligenico, un test genetico sugli embrioni che analizza centinaia di varianti del DNA per stimare la probabilità di sviluppare malattie o tratti complessi, come altezza o intelligenza. Il progetto prevede la selezione di gameti sintetici e la mappatura del DNA per correggere le mutazioni indesiderate. Fonti interne citate dal WSI parlano di una coppia che sarebbe già stata contattata per ottenere il primo bambino perfezionato, ma il CEO di Preventive, Lucas Harrington, nega qualsiasi sperimentazione in corso e promette massima trasparenza. Intorno a Preventive si sta formando un ecosistema di start-up che usano algoritmi per analizzare il DNA embrionale e prevedere tratti genetici e patologie. Tra gli investitori figurano ancora Armstrong, Peter Thiel, già ossessionato come Altman dalla ricerca nel campo della longevità, e Alexis Ohanian. Siamo alle soglie di una nuova frontiera della biologia predittiva, dove la vita inizia già sotto il segno della selezione. Non si tratta più di curare patologie, ma di programmare la vita. È il sogno di una nuova elite biotecnologica che, dopo aver digitalizzato l'intelligenza, vuole ora perfezionare il codice genetico e creare esseri omologati e perfetti. La comunità scientifica, però, resta scettica. L'American College of Medical Genetics definisce screening poligenico privo di valore etico. Clinico, pardon.

0: Gli scenari che sembrano futuristici altrove sono già realtà nella Silicon Valley. Diversi esponenti delle Big Tech, tra cui lo stesso Sam Altman e Elon Musk, avrebbero utilizzato lo screening poligenico per selezionare gli embrioni dei propri figli. Ma è Brian Armstrong a spingersi oltre. Punta a usare l'editing genetico per migliorare la prole e ottenere meno rischi cardiaci, ossa più forti, prestazioni ottimali. Il fondatore di Coinbase avrebbe persino valutato di lanciare il progetto in segreto per forzare la normativa americana e l'accettazione pubblica, ipotesi che la sua portavoce ha però negato. L'editing genetico resta, infatti, vietato in gran parte del mondo per i rischi ereditari e le implicazioni etiche. L'unico precedente noto è quello del genetista cinese He Jiankui, condannato nel 2018 dopo aver creato due gemelli resistenti all'HIV. Jacques Testard, pioniere della fecondazione assistita, aveva previsto il ritorno dell'eugenetica legittimata dal mercato e mascherata da libertà di scelta. La scienza senza limite avrebbe generato un eugenismo dolce, invisibile e democratico. È la selezione dei nascituri in nome dell'amore, del benessere e della perfezione, auspicata dallo scienziato che si fa demiurgo e spezza gli equilibri naturali, che sfida e altera le leggi biologiche, giocando a fare Dio. Oggi genitori e investitori chiedono figli ottimizzati come prodotti di alta gamma. L'embrione diventa un codice da riscrivere, la nascita è un atto tecnico, la vita è una merce su misura. Non è più la natura a selezionare, ma l'algoritmo. La promessa di libertà si rovescia in un'uniformità. Bambini più sani, più belli, più conformi, ma anche più fragili perché privati dall'imperfezione che li rende umani. La corsa alla perfezione genetica si inserisce nella visione transumanista che sogna di abolire malattia, vecchiaia e morte. È la stessa fede tecnologica che permea la Silicon Valley, dove il progresso è diventato religione e la manipolazione del DNA un nuovo culto prometeico. Questa eugenetica di ritorno rischia di trascinarci in una distopia lucida e disumanizzante, dove la tecnica prende il posto dell'etica e la fragilità viene cancellata in nome di una perfezione solo apparente.
1: Comunque, questa cosa qua, che ci sono tipo dei ricconi della Silicon Valley che danno i loro soldi a queste startup che un po' operano nell'ombra, sembra essere una cosa abbastanza frequente. Stavo leggendo un altro articolo che parlava proprio invece di un'altra startup che si chiama, penso in inglese, R3Bio. E che ha sede a Richmond in California, e che allora in teoria diciamo voleva, sembrava volesse creare un'alternativa etica alla sperimentazione animale e anche una soluzione forse alla carenza di organi da trapianto. Però, dopo un articolo riportato dall'MIT Technology Review, sembra che ci siano stati un sacco di finanziamenti da parte di tipo questi investitori, tutti della Silicon Valley, che si definiscono vitalisti più o meno, e che puzzava un po', diciamo. Per cui, in tutta sincerità, non so la veridicità di questa notizia, però era quella di in pratica che ci fosse l'intenzione, una ricerca per creare dei corpi biologici e artificiali privi di coscienza e destinati alla produzione proprio di organi da poter rimpiazzare, come se ognuno avesse un clone da cui può attingere, no, le cose che gli mancano. E non lo so, nel senso, il fatto che ci siano di mezzo un sacco di ricconi Silicon Valley a me puzza molto di, appunto, questa anelito alla longevità, no, all'immortalità, che come se la morte fosse solo un problema da risolvere e che fosse risolvibile con soldi e tecnologia.
0: Schifo.
1: Vabbè, mettere un altro brano, facciamo due forse, vabbè, iniziamo con Rivolta, che qua siamo andati a scavare nella chiocciolina punk inizio anni 2000 italiani, cioè Rivolta con Giotto Infame, e dopo abbiamo ancora gli Attrito, perché non si poteva fare a meno, con Ancora nel vento, insieme a Giorni di Luglio faceva parte dello stesso split Benefit che fecero un sacco di anni fa, quindi tocca sentirlo.

0: Vabbè, insomma, abbiamo attraversato un po' di tematiche, forse un po' troppe, però di questo volevamo parlare, insomma, di prendere in esame un po' l'aspetto della salute riproduttiva e anche, boh, in generale comunque dell'esposizione del corpo della donna nel mondo d'oggi e sicuramente insomma così, una riflessione finale dovrebbe essere quella che, cioè, niente è dato per scontato. Evidentemente cioè, è un lavoro quotidiano, quello insomma, della propria affermazione. E basta. Più o meno sono le 17:04, io sono stufa di sentire la mia voce e siamo quasi verso la chiusura, direi. Ma
1: Assolutamente.

0: E vogliamo ricollegarci un attimino all'incipit iniziale, dove abbiamo parlato appunto di questi 25 anni che ricorrono dal G8, ma il luglio, questo luglio insomma non riserva solo questi di ricordi, ma anche quello di qualcuno che prima non ha mai avuto questo tipo di fiducia nelle tecnologie.
1: Sì, infatti oggi, che è l'11 luglio di 28 anni fa, che era il 98, è l'anniversario di quando Sole si è tolta la vita e dopo quella che è stata una caccia alle streghe e per trovare, diciamo, dei colpevoli per quella che erano gli albori della lotta no-TAV. E niente, visto che cadeva proprio oggi l'anniversario, ci pareva il caso di ricordarla. E ecco, faremo con questa canzone invece che si chiama La storia ripete copioni ed è dei Contrasto.
2: Non esiste da dentro capitalismo. Capitalismo è solo una cosa che pensa, pensa tasca sua, pensa soldi, capito? Democrazia è da lontano capitalismo.

0: Bueno, quanto pancarcor.
1: Ma infatti promettiamo di migliorare il rapporto
0: Vabbè.
1: tra i generi prossimamente.
0: Ci pensiamo quest'estate perché contenti di aver portato a casa almeno una triade. Ci concediamo
1: Una pausa estiva.
0: una pausa estiva. Ansiose di tornare, speriamo.
1: Su queste frequenze.
0: Le stesse che abbiamo detto che lo trovate sull'1359 delle
1: Modulazione di ampiezza.
0: modulazione di ampiezza. Cavolo, mi sa che ce lo siamo dimenticate subito. Vabbè, questo nei paraggi di Verona, però vabbè, anche in podcast, perché ormai la diretta è finita. Sul blog di Radio Eustachio. E quindi non ci rimane che salutarci.
1: Ciao!
0: Ciao a tutti, tutti, tutte, tutto, e buona estate.

Non sbarrate ancora, non deviate ancora, non prosciugate ancora nell'illusione di bonificare, perché incalcolabile è il danno che farete per fare del bene. Quarto, non escludere

fermo! Non ne abusare! Non è tua, non è nostra, siamo custodi e non padroni. Ogni permesso di inquinare, ogni consumo industriale esagerato è una truffa legale al mio pianeta. Tutti noi, nessuna merce potrà...

voi che pensate di averne ancora da vendere, comprare, sporcare, buttare, vivete già su un altro pianeta. Firmato per ora, noi fiumi Lombardo-Veneti, Seveso, Lambra, Olona, Adda, Ticino, Serio, Olio, Mincio, Adige, Brenta, Sile, Piave, Livenza, Isonzo, Tagliamento e Po. Ma solo un po'.

È vero, non sto molto bene. Guido con una mano sola. Mi chiamano Anno e di cognome Anticappato. Sono l'Anno Anticappato. Il mio nome è Craxi Driver. Vado tutte le sere su e giù, ma non acchiappo un cliente, neanche a pagarlo. L'ultima volta per portare uno in corso Buenos Aires gli ho dato 12.000 lire e non mi ha dato neanche la mancia. Era triste il cliente. Aveva preso la zarra, un corso Monforte, una malattia profusa nella città lombarda che tutti non sono riusciti a stabilire cos'era. Ma io lavoro, sono un grande lavoratore. Mi sono trasferito da Napoli a Milano per lavorare e qui non cucio una maglia. Sono 20 anni che ho il tassì, ci ho rimesso 32 milioni. Ma non era meglio che mi compravo una macchina e facevo il turista? Invece no, faccio il tassista. Tutte le sere alle 9 esco, metto il mantesino e mi porto in San Babila e lì aspetto pazientemente. Tango 13, Tango 13. Arriva sempre Mazzurca 14 e mi incula come un pazzo. Mi precedeva Twist 21 ed ero in seconda corsia quando da lontano vedo la figura mitica di Bartali che vuole un tassì. Mi accosto attento attento, le apro la porta, lui sale, lo acchiappo, lo bacio e lo faccio sedere dietro di me. E dopo andiamo sulla Milano Sanremo inseguendo il gruppo. Di testa era Moser, i fratelli Moser. Zandegu dietro con una bottiglia di Seltz sciacquava le palle a Van Demling e in un rollio di biciclette antiformitiche seguivo Radaelli, che si era spostato dal Cantagiro al Giro d'Italia non capendo più niente. E arrivammo a Sanremo, c'era la Vera con Alice, per Elisa, e non sei neanche bella. Allora mi sono intromesso tra i due disputanti il terzo gode. E allora proseguì. Bartali intanto era infuocato dietro di me e mi dava delle chiantozze dietro la schiena che mi ha fatto uscire la pleurite e mi diceva: vai tu. Non andavi tu quando correvi, perché devo andare io quando faccio il tassì? Intanto l'organizzatore del Giro d'Italia, tale, non mi ricordo il nome, passamelo in cuffia, tale... chi? Torriani, con una macchina affittata dalla Fiat, regalata gentilmente dall'avvocato, mo ti do 130.000 lire per portarlo al traguardo, mi faceva cenni di starnuto. A un certo momento soffio il naso e butto un Kleenex. Non ti va a finire sotto la ruota di Van Demling? Cade, si rompe il naso, lo porta all'ospedale. Chi chiamano? Tango 13. E lo portai io. Facemmo una trasfusione di sangue di balena arenata nel porto di Genova per mancanza di auspicio e il corridore rinvivì orora e giugno lo ristora di luce di calor. Tu povera pianta percossa e inaridita, tu dell'utile vita estremo unico fior, tu nella terra negra, tu nella terra serra, sei tu che mi rallegri nel giugno e mi ristora
Dolce Fulgrezio Amor. E De Amicis, che era avanti di me, non mi rimproverò della rima sbagliata, no, fece un incontro con il Charlie Marx e furono portati a Milano per la modica cifra di 2.150 lire, che con i soldi di oggi non ti puoi comprare neanche una Salvemini. Questo tango non finisce più, sono rovinato. Il tango è finito, il tassì si è bocciato, io faccio il tranviere. Perlomeno sono autonomo.

vita che sarà questa parentesi di gloria, e il patti cuore cederà al ritornare della memoria. Non basteranno mille donne a toglierti la notte insonnea, com'è difficile.

tu cercherai di far capire chi sei, cosa vali, cosa vuoi dire, ah, ma ormai è troppo difficile.

e conti, sull'uscio piangeste ben forte, chi bene condusse sua vita, male sopporterà sua morte. Straccioni che senza vergogna portaste il cilicio la gogna, partirvene non fu fatica, perché la morte vi fu amica. Guerriero che in punta di lancia, dal suolo d'Oriente alla Francia, di stragi menasti gran vanto, e fra i nemici il lutto e il pianto. Di fronte all'estrema nemica, non vale coraggio o fatica, non serve colpirla nel cuore, perché la morte mai non muore. Non serve colpirla nel cuore, perché la morte mai

The baby Jesus beckoned to me.

0: Non trovo mai niente.
1: Vai su Ribaltella.
2: Cosa fai questa sera?
3: Vai su Ribaltella.
2: Cosa fai tu stasera?
3: Ribaltella!
4: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

yeah.

insane.